0: tutti in bianco. Papi.
1: E26 with a white Forerunner 960 Mary Paul David.
0: 726.